0: Gesù s'est incliné contre terre et avec les doigts il a commencé à écrire. Je ne sais pas ce qu'il a écrit Gésus parce que la parole de Dieu ne le dit pas. Ouais, beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses sur ce qu'a écrit Jésus.
1: Lo sa solo lui.
0: Mais ce qu'a écrit Jésus, le sait seulement Jésus.
1: Et a un certo punto disse,
0: et à un moment donné, il a dit,
1: donna,
0: femme,
1: tu sei qui.
0: Tu es ici.
1: Et, disse vicino al popolo,
0: et il a dit devant le peuple,
1: voi non ha peccato.
0: Qui au milieu de vous n'a pas péché.
1: Scagli la prima pietra su
0: vous lui jetez la première pierre sur elle.
1: Et, pian piano,
0: et petit à petit,
1: dagli anziani più giovani,
0: des plus âgés aux plus jeunes,
1: si andavano via.
0: Ils sont allés, ils sont partis.
1: Guarda, Gesù, guarda.
0: Jésus regarde cette femme
1: ebbe compassione,
0: avec compassion
1: e disse, donna,
0: et lui dit, femme,
1: chi sono le persone che ti accusano?
0: Où sont les personnes qui t'accusent?
1: Dove sono?
0: Où sont-elles?
1: Questo è quello che Gesù ha fatto qui sulla terra.
0: Ça, c'est ce que Jésus a fait
1: Gesù
0: sur la terre.
1: Non lascia una condanna sulla nostra vita.
0: Jésus ne veut pas laisser de condamnation sur notre vie.
1: Gesù ti lascia amore.
0: Le Seigneur te laisse son amour.
1: Ma Gesù è Dio, è Dio di giustizia e di amore.
0: Jésus est le Dieu de justice et le Dieu d'amour.
1: Noi abbiamo un'opportunità su questa terra.
0: Nous avons une opportunité
1: quella
0: sur cette terre.
1: Il nostro cuore.
0: Celle d'ouvrir notre cœur.
1: Dire Gesù, io sono peccatore.
0: Et de dire à Jésus, je suis un pécheur.
1: Io sono qui.
0: Je suis ici.
1: Parla al mio cuore.
0: Parle à mon cœur.
1: Io voglio incontrarti.
0: Je veux te rencontrer.
1: Cambia la mia vita.
0: Change ma vie.
1: E Gesù lo farà.
0: Et Dieu le fera. Jésus le fera.
1: La parola di Dio più avanti dice che non c'è giudizio per la tua vita.
0: Et un peu plus en avant, la Bible dit, il n'y a pas de jugement sur ta vie.
1: Perché quando noi confessiamo con la nostra bocca.
0: Quand nous confessons de notre bouche.
1: Quando noi riconosciamo.
0: Quand on reconnaît.
1: Che Gesù è il Signore.
0: Et que Jésus est le Seigneur.
1: Che lui è morto sulla croce per noi.
0: Qu'il est mort sur la croix pour nous.
1: Non c'è condanna.
0: Il n'y a pas plus de condamnation.
1: E quindi questo è quello che voglio rilasciare oggi voi qui.
0: C'est ce que je vais vous laisser aujourd'hui, cet après-midi. Nous sommes venus exprès pour vous parler et pour vous dire cela.
1: Gesù vi ama.
0: Pour vous dire que Jésus vous aime. Peut-être y a-t-il des questions.
2: Et toi,
0: anziani amici, ti hanno lasciato stare dopo.
1: Io facevo parte di questo clan che erano 5.000 affiliati.
0: Je faisais partie de ce camp, il y avait 5.000 affiliés.
1: Quando è morto mio fratello,
0: quand mon frère est mort,
1: hanno arrestato più di 1.000 e 2.000 persone.
0: Ils ont arrêté entre 1.000 et 2.000 personnes.
1: E la maggior parte li hanno uccisi.
0: Tutti sono morti.
1: La maggior parte sì.
0: E tanti così.
1: Sì, sì,
0: molto parte. Donc, de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi.
1: Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere.
0: Quelques-uns sont en prison à Castellano.
1: Alcuni sono pentiti.
0: Et d'autres se sont repentis.
1: E quindi oggi non c'è più nessuno lì.
0: Et aujourd'hui, il n'y a plus personne.
1: C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo.
0: Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main.
1: C'è scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada.
0: Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Seconda mano. Sì.
1: Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me.
0: Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la Camorra, dans tout petit.
1: Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone.
0: Lo scugnizzo c'est un mot napolitain. Donc c'est celui, il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans.
1: Il boss non capisce nulla.
0: Le boss il comprend rien.
1: Vuole solo il potere.
0: Il veut seulement le pouvoir.
1: Io ero un boss.
0: Et moi j'étais un boss.
1: Ma sono cresciuto da scugnizzo.
0: Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu
1: questa
0: de la Camorra.
1: La
0: et c'était là la différence. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche complicazione?
1: Sì, ho avuto delle complicazioni.
0: Donc il a eu des complications quand il est revenu retourner à la maison.
1: Fino a 5 anni fa.
0: Jusqu'à il y a 5 ans en arrière.
1: Avevo paura che mi uccidevano.
0: J'avais peur qu'ils me tuent.
1: Non è facile.
0: Ce n'est pas facile.
1: È strano.
0: C'est étrange.
1: Però è la verità.
0: Pour dire la vérité.
1: Dio ha messo una pace nel mio cuore.
0: Dieu a mis la paix dans mon cœur.
1: Io vivo ancora in quel quartiere.
0: Je vis encore dans ce quartier.
1: E ogni boss che sale,
0: à chaque fois qu'il y a un nouveau chef,
1: mi manda a chiamare.
0: Il m'appelle.
1: E mi dice io so che tu sei cambiato.
0: Il me dit je sais que tu as changé.
1: Se ti serve qualcosa chiamami.
0: Et le chef, ce nouveau boss me dit si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi.
1: Solo da Dio questo.
3: E mandami la paglia da San Luis.
0: Tua moglie non ha avuto dei problemi?
3: Dei problemi?
4: No, mai. Grazie a Dio sono cresciuta in una famiglia cristiana.
0: Je remercie Seigneur parce que je suis né dans une famille chrétienne.
4: Questo mondo non mi ha